0: dove nel suo sangue
1: influirsi i flussi, influire i flussi.
0: Influirsi i flussi,
1: influire prima i sangue, influire prima i flussi,

sangue, i flussi, i flussi, i flussi, uno super esaltante. Sì, i flussi, i sangue.